una mezzo mare, mamma mia, si salzerà. Per una bella perazzare che l'amor non mancherà. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, si salzerà. Per una bella perazzare che l'amor non mancherà. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, si salzerà. Presto nessa donna, donna, donna, mie venite qua. Carzon me legge a condaccio, scomna toccherà.